0: Radio Kwanka. Utie DJ Bushika. Tie Tieno. Utia.
1: Chale Majiga. Ifo ba kope na mbese mitiro. Mbese mitie DJ Bushika. DJ Bushika. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala. Uyala.